0: Duke of Ballington dei Flash. Se ricordate, Ballington erano quei calzini che andavano molto di moda negli anni 80, e prima ancora abbiamo sentito Live is Life degli Opus, tra un po' gli ultimi di 80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go!

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: chiudiamo così il nostro 80 Festival in questa domenica mattina. Da Mauro Tonello è tutto, grazie al nostro DJ M, il nostro Martino, che ha mixato i successi marchiati anni 70-80 di questa puntatona. Vi lascio con Stefano Ferrari, la Company Hit, e subito dopo questa mattina vi ricordo c'è anche lei, Michela J con Domenicando.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
3: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
4: Dai,
3: fare?
4: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: oh, sì.
4: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
5: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
6: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
7: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
6: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app. Company.

0: su Radio Company.
1: Amiche e amici di Radio Company, buona domenica, ben trovati e benvenuti qualche istante dopo le 8, come al solito al dì di festa, quindi alla domenica c'è l'appuntamento con la nostra classifica ufficiale che si chiama Company Hit e che vi regala nelle due ore che abbiamo a disposizione le prime 30 posizioni di una classifica che ne menziona in realtà il nostro sito www.radiocompany.com la bellezza di 50. Noi ascoltiamo le prime 30 più eventuali nuove entrate al di fuori della top 30, oggi ce ne sono addirittura 3. Intanto salve a tutti, buona domenica, buon 20 di settembre, ben trovati da Stefano, mancano poco più di 3 mesi a Natale, ve lo dico. Salve a tutti da Stefano Ferrari, saluto invece DJM che si occuperà della regia. Oggi avremo anche una nuova numero 1, quindi Safe con Parlar d'amore perderà la vetta della nostra classifica, che intanto comincia con la prima nuova entrata di oggi alla posizione numero 45, è il nuovo singolo di

Allora, detto tra noi, il singolo di Malika Ayane, che è la prima nuova entrata di oggi, alla posizione numero 45. Andiamo avanti di 4, perché alla 41 andiamo a sentire invece la seconda nuova entrata di oggi. È il ritorno in classifica per

0: torno da te.
1: Si intitola Ragazzino, la canzone di Fred De Palma che alla posizione numero 41 è la seconda nuova entrata di oggi. La terza, al di fuori dalla top 30, è proprio un pelino al di fuori, perché stiamo parlando della posizione numero 31. È il nuovo singolo di J-Ax che però sentiremo tra poco.
2: Company, sono i più ascoltati su Radio Company.

0: Come promesso, siamo ripartiti con la terza nuova entrata di oggi, alla posizione numero 31, J-Ax con la title track del suo album, e cioè Vita, Morte, Miracoli. Terza new entry delle totali 5, lo ricordo. Entriamo allora nella top 30, saltando però la posizione numero 30, dove c'è Francesco Gabbani con Summer Funk. Alla posizione numero 29 andiamo a scoprire la quarta nuova entrata di oggi. È il ritorno in classifica anche per Laura Pausini.
1: Che

Raff, che tra l'altro è, se non la mia preferita, insomma ci va molto vicino. In ogni caso, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, il pezzo di Raff ripreso da Laura Pausini, che entra alla posizione numero 29 della nostra chart ed è la quarta nuova entrata di questa domenica. Alla 28 vi segnalo Ariete e Angelina Mango, che invece entravano 7 giorni fa con Che Bella

uno dei pezzi più ballati dell'estate 2026. Talk to You, meno 5 oggi per Another 54 Ultra alla 27. Attenzione, posizione numero 26. Andiamo a scoprire la quinta, l'ultima, la più alta nuova entrata di questa settimana. Nuovo singolo per Miley Cyrus. Let's go.

0: Nuovo singolo sì per Miley Cyrus, che è diventata in realtà semplicemente Miley, perlomeno sui social. Chissà se anche noi della radio cominceremo a chiamarla così nel frattempo, giusto per far capire che lei è Miley Cyrus. Nuova entrata alla posizione numero 26 con Base Persuades. Adesso qui arrivano i consigli per gli acquisti.
1: Company, sono i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
6: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
7: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
6: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: niente ci dividerà.
1: Ancora buona domenica, bentrovati e benvenuti qui a Radio Company. C'è la nostra classifica, la Company Hit che suona, c'è Stefano Ferrari che vi parla, c'è invece DJ M che si occupa della regia. Andiamo a riepilogare, perché alla posizione numero 25 della nostra chart, in discesissima di 10 posti, c'era Viajando por el Mundo per Karol G e Manu Chao. Alla 24 invece abbiamo appena sentito Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli, nuova entrata settimana scorsa, lì è rimasta, cioè stabile alla 24. Alla 23 c'è Cat's Eye.

0: Uno dei pezzi, una delle novità, delle facce nuove più interessanti delle ultime settimane. Cat's Eye con Animal guadagna altre due posizioni e si porta alla 23. Alla 22 un'altra nuova entrata di settimana scorsa, il pezzo di Julie e Brescia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena,

si intitola Serenamente e guadagna 5 posizioni il pezzo di Julie Bresch, che entrava domenica scorsa alla 27, oggi come detto posizione 22. Alla 21 invece sentiamo il Liga.

Una canzone in stile Ligabue 100%, si intitola Qualcosa per te, perde due posizioni oggi in Liga e si attesta alla numero 21 della nostra classifica ufficiale. Alla 20 un altro pezzo che perde tante posizioni, 10, si intitola Magnetic, il progetto invece è The Boat.

0: Alfa, buon vento, questa è Radio Company, la vostra mattinata. A proposito di quello che state facendo, dove ci state portando in questo momento, allora saluto i nostri amici Giulia e Andrea che sono in direzione centro commerciale in questo momento e poi vanno a fare una passeggiata per il villaggio delle zucche di nonno Andrea. Vi ascoltiamo sempre, un abbraccio a voi Giulia e Andrea, direi un bellissimo programma per quanto riguarda questa giornata, divertitevi alla grande. Quindi ci state portando virtualmente, insomma, a fare shopping e poi in relax, rifarci anche bene gli occhi, devo dire. Allora, tantissimi altri messaggi stanno continuando ad arrivare. Io lo ricordo, cioè, suona un po' come minaccia, io lo ricordo, potete anche inviarci ovviamente e farci sentire la vostra voce con un bel messaggio WhatsApp vocale al 333 2688 688. Nel frattempo sono le 11 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: In primo piano il calcio, quinta giornata di Serie A, 2-2 spettacolo tra Roma e Inter. Dopo l'omaggio a Sandro Mazzola, i cui funerali si terranno domani a Milano, decidono le doppiette di Coné e Lautaro. Dopo 5 giornate, giallorossi e nerazzurri mantengono il comando della classifica, ma vengono raggiunti dalla Lazio vincente a Venezia. Parola a Gasperini e Chivu.
4: Di fronte avevamo una squadra veramente forte, dobbiamo uscire da questa partita comunque consapevoli di aver fatto dei passi in avanti importanti.
5: Abbiamo affrontato una buona squadra, una grande squadra, c'è da lavorare ancora e bisogna migliorare in tutto.
3: Alle 12.30 si riparte con Fiorentina-Napoli, alle 15 Parma-Genoa e Frosinone-Como, alle 18 il gran duello tra Juventus e Atalanta, mentre alle 20.45 chiudono il turno Milan e Lecce. MotoGP, alle 14 scatta il Gran Premio d'Austria, in pole Martin in sella all'Aprilia, lo spagnolo ieri ha vinto la sprint davanti a Marquez e Bezzecchi, decisiva la caduta di Acosta in testa fino a 3 giri dalla fine. Europei di volley, alle 21 l'ottavo di finale tra Italia e Danimarca in quel di Torino, in caso di successo gli azzurri sfideranno ai quarti Grecia o Finlandia. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.

0: stop. E infatti non ci fermiamo nella mattinata firmata Radio Company in questo 20 settembre. Ancora un buongiorno, una buona domenica e un buon weekend, perché certo ce lo viviamo fino alla fine, alla grande, questo weekend. Allora, direi di far sentire la vostra voce. Che dite oltre alla mia? Vai, sta arrivando. Se chi c'è?
1: E oggi si va a fare servizio volontario.
0: Sì.
1: Presso lo stand della fiera, 101esima fiera di Villanova del Gebbo, in provincia di Rovigo.
0: Una buona giornata a te, un grande abbraccio. E poi vado a salutare anche Adriano, che dice: ciao Michela, oggi riposo a casa, qualche faccenda, e poi vediamo se nel pomeriggio mi viene voglia di fare un po' di giardinaggio. Ciao, buona radio, una buona giornata a te, caro Adriano. Va bene, dai, ci sta. Intanto vedi un attimo come va. Poi se nel pomeriggio, dopo il riposino, eccetera eccetera, voglio fare giardinaggio.

0: poco andremo anche ad inoltrarci, perché qualche messaggio mi ha dato un bello spunto, ok, visto che molti state sistemando casa in questo momento, anche se devo dire che le foto che mi state mandando, la casa è già sistemata. Quanto bravi siete, brave siete. Va bene, ne parliamo tra poco.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

0: stiamo venendo con voi o stiamo facendo che cosa? Sentiamo, vai.
1: Ciao Radio Company.
0: Ciao.
1: La mia bimba stamattina stiamo andando a Cazzago di Peniga perché il papà ha una gara di bici e stiamo andando a tifare per lui.
0: Bella, dai, poi fatemi sapere come va allora, grandi. E poi vado, sì, a salutare anche Cristina, la cuoca, che mi manda delle foto molto invitanti. Attenzione, dice mattinata impegnativa, ospiti in arrivo. Ah, che bene che si mangia sempre a casa tua però, Cri, eh. Solo in due occasioni, mi pare di capire, in questi anni, in queste domeniche. Ah, una volta sei andata fuori, un'altra volta non mi ricordo cosa c'era, eri in vacanza probabilmente. Però per il resto, diciamo, quindi domenica, grande Cristina, perché ci delizi gli occhi effettivamente. Vedo tanti altri messaggi che stanno arrivando, quindi io farei così: ci prendiamo assieme un caffè virtuale, qualcosa, magari qualcuno ne sta approfittando per colazionare veramente tantissimo e tardissimo, e anche tantissimo, perché no, sei la domenica magari, no? Ma di solito che tempo riuscite a prendervi effettivamente la domenica? Cioè, nel senso, per voi non cambia nulla, quindi magari se durante la settimana dedicate 10 minuti anche la domenica, oppure siete tra quelli che quando hanno il giorno libero, indipendentemente che sia domenica, perché sappiamo che molti lavorano, quindi molti col cavolo, insomma, diciamo, libera la domenica, magari hanno libero il martedì, il giovedì, il venerdì, non lo so, e quindi magari hanno la possibilità di prolungare un pochino di più il momento, oppure no, ormai siete talmente tanto abituati che non ci fate neanche caso, e quindi insomma sempre quello è il tempo che dedicate. Così è un'idea che mi sto facendo io nel frattempo. Vedo, vabbè, adesso mi stanno mandando tutti i piatti, però sai che fame, fate venire a questo 11:21 333 2688 688. Dunque continua la nostra mattinata. In arrivo Madame.

0: vostra voce, perché così ci emozionate tutti, ci contagiate con la vostra allegria. Vai, ci siamo, sì.
1: Ciao Radio Company.
0: Ciao.
1: Oggi domenica alternativa.
0: Sì.
1: Abbiamo tre nipoti indiavolati, li stiamo accompagnando al mare. Aiuto! Li stiamo accompagnando al mare a sgasarsi un po'.
2: Ciao Radio Company.
1: Oh, mamma mia.

0: Grazia dei Vetri. Altro da fare, altro da dichiarare. Beh, se sì, allora riguardo le pulizie di casa ne parliamo tra poco.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
8: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
9: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
8: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
9: Più attenzione, più interazione, più risultati.
8: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.

0: continuando ad arrivare, la vostra voce anche. E allora direi che è arrivato il momento di sentirla. Vai, ci siamo, sta arrivando. Ci siamo? Sta arrivando? Sì. Sì, chi è?
1: Buongiorno company, noi stiamo andando a Gardaland. Speriamo che non ci sia tanto casino.
0: Dai.
1: Ciao.
0: Ciao, una buona giornata.

cambio di stagione. Attenzione, molti mi state e molte mi state scrivendo proprio quello, perché ho chiesto un attimo qual è quella cosa che vi dà assolutamente noia, soprattutto la domenica mattina, la domenica in generale,

0: pronto per caso dalla regia. Lo faccio io, aspetta, vado a recuperare subito gli attrezzi del mestiere. Allora intanto vado a salutare Roberto di Treviso e tutti gli amici e amiche di Radio Company che hanno partecipato, hanno indovinato. Allora, Roberto dice: ciao Michela, come va? Bene, grazie. Allora, mi sembra sia ping pong, all'inizio pareva basket, ma il rimbalzo della pallina è diverso. Bravo, quindi infatti la soluzione era proprio quella. Nel frattempo io saluto anche, oltre a te caro Roberto, eccolo qua, questo era il suono. Saluto Gioia di Rovigo, Simone dalla provincia di Verona, Gianluca e tutti quelli che hanno partecipato, ovviamente così perché sondavamo per l'appunto come stava messo il vostro orecchio per riconoscere i suoni, e devo dire che siete stati bravissimi. Saluto tutti quelli che hanno partecipato. Ovviamente io mi fermo qui per quanto riguarda questa domenica. Da Michela J per oggi è tutto, vi mando un grande abbraccio e una buona ripartenza per quanto riguarda la giornata di domani. Ciao da Michela J.
1: Radio Company Time.
0: 13 un minuto.
2: Radio Company ha scelto
3: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
4: Millennium Mix. I successi del millennio.
5: Ma buongiorno amici e amiche, si sono fatte le 13, si è fatta domenica, finalmente oserei dire, comincia quindi, anzi ricomincia il nostro appuntamento fisso settimanale del Millennium Mix. Io sono Giulia Pego, buongiorno a tutti, come state? Di fronte a me DJ Nick, pronto a mixare un sacco di dischi scelti da Mauro Tonello, i migliori dagli anni 2000, dall'anno 2000 fino ad oggi. Cominciamo subito amici, lo facciamo con i primi tre dischi di oggi. Il primo, quello di una voce giovanissima, a gennaio 2026 ha pure vinto il suo primo Grammy e quindi giustamente la mettiamo come prima di oggi, la celebriamo. Lola Young con Messi, subito dopo The Roots con The Seeds e chiudiamo la prima traccia con Britney Spears Stronger.
4: Radio Company, Millennium Mix.

0: colei che chiude la prima traccia di oggi. Ci fermiamo già qualche istante, prima pausa del nostro Millennium Mix, però torniamo tra pochissimo, la musica è ancora molta, tra poco.
1: Radio Company, Millennium Mix. Stop.

0: Antonello, state ascoltando Radio Company, questo è il Millennium Mix. Ricominciamo subito, lo facciamo con una bella collaborazione. Lei è una rapper statunitense, si chiama Latto, e in questo caso la ascoltiamo insieme alla voce di un'altra artista, quella della cantante congolese che invece si chiama Lukala. Questo è un disco che le ha fatte debuttare subito nelle migliori classifiche mondiali, pezzo del 2023, si chiama Lottery. Subito dopo invece Bizarrap e Daddy Yankee con la Bizarrap Music Session volume 66, poi Beyoncé con Break My Soul, subito dopo Lady Gaga Stupid Love e chiudiamo con Robin Thicke Blur Lines.
1: Radio Company, Millennium Mix.

0: Prince, il disco che ci porta alla chiusura della prima mezz'ora insieme. Tra pochissimo però ricominciamo, perché fino alle 14 è tanta musica e tanta compagnia. Tra poco
1: Radio Company Millennium Mix. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
7: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
8: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
7: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: da Mauro Tonello un'altra mezz'oretta di fronte a noi, quindi ricominciamo subito con la prossima traccia. 5 dischi mixati, tutti dal 2020 in poi, il primo dal 2024, quello di Eva Max, si chiama My Oh My, poi invece dal 2020 Elodie, Guaraná, poi andiamo con un paio di dischi tutti e due dal 2021, prima gli One Republic con Run, subito dopo Purple Disco Machine e Ailar con Dopamine, per chiudere poi al 2020 con The Weeknd e Ariana Grande, Save Your Tears.
1: Radio Company Millennium Mix.

occasione farti un bel piantino. Oggi, se non l'avevi ancora fatto, bene, la prossima traccia comincia con il re dei piantini, tra l'altro un titolo bello allegro, Tiziano Ferro con Addio mio amore, e poi per restare in linea Dua Lipa con Break My Heart, e chiudiamo con Sophie Tucker, Bad Shit. Radio Company, Millennium Mix.

0: 2018, quando Sophie Tucker cantava Bad Shit. Questo è il disco che va a chiudere ufficialmente la nostra puntata d'insieme della domenica. Questo è il Millennium Mix, che si rinnoverà ovviamente domenica prossima. Sempre un'oretta che passeremo insieme. Giulia Pego, DJ Nick e Mauro Tonello dalle 13 alle 14. Vi lascio ovviamente in buone mani con tutta la programmazione di Radio Company. Io torno domani in diretta dalle 11 alle 13. Mi raccomando, amigos e amigas, fate i bravi. Ciao! Radio Company Millennium Mix.
1: Radio Company Time. Radio Company, domenica sera dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare.
2: Bella pupetta, che cosa stai ascoltando?
3: Un sacco belly on Radio Company.

0: tights on your belly.
1: What?
0: Live in the mix, DJ Nick.
2: Oops. Ciao a tutti ragazzi, bentrovati, nuova puntata di Un Sacco Belli Nui con il suo programma senza regole qua su Radio Company. Ciao da Daniele Belli. Ciao dal DJ Nick.
0: In the mix.
2: Ovviamente coadiuvato da tutto quanto il suo fantastico team
3: Hypo.
2: Che ci ricorda che siamo ritornati ufficialmente a casa, back in the house, da questa settimana. Insomma, abbiamo un po' archiviato tutta quanta la nostra lunga parentesi estiva.
4: Ciao a tutti ragazzi, sono tornato anche io.
2: Vedi che siamo veramente tutti. Ciao Sandy. Ciao. Che bello, c'è anche Patroclo. Quanti siamo ragazzi, quanti siamo.

0: soundtrack ufficiale e fa parte ovviamente del pacchetto dei pezzi in lieu. Ma molti videogame nell'arco degli anni hanno portato molta fortuna ad alcune canzoni che sono diventate famose soprattutto o anche grazie all'essere parte del pacchetto del videogioco. Quindi noi oggi faremo una puntata quasi tutta imperniata su canzoni che hanno fatto parte di videogame e quindi sono diventate famose grazie a quel titolo, oppure canzoni che sono state già famose che però sono state rinverdite grazie praticamente a questi videogame. Primo pezzo di oggi, uno spoiler proprio di GTA 6, perché comunque c'è questo pezzo degli anni 80 inserito dentro la playlist, quindi partiamo con questa prima canzone. Loro sono i Depeche Mode, vai Sandy.
1: Music.

Maikio Record nella versione di Nico Heinz, Fabio De Magistris assieme a Mia. Anche questo fa parte di un videogame nella sua versione originale, però noi abbiamo preferito insomma andarci a pescare la versione che ci siamo fatti in casa qua a Radio Company. Prima ancora Stardust, Music Sounds Better With You, e in apertura Depeche Mode con People Are People, che appunto vi avevo già anticipato prima, fanno parte della nuova soundtrack di

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: con un grande ritorno, ovvero lo spazio dedicato al super classico.
1: Noi siamo super classico.
0: Attenzione, perché il super classico di oggi ci porta a riscoprire uno dei pezzi più iconici in assoluto del mondo del gaming. Allora, si parte da FIFA 98, l'abbiamo ascoltato lì. Se siete proprio appassionati forte, vi ricorderete che c'era anche in Guitar Hero, se non sbaglio, la versione numero 5. Una band storicamente opposta agli Oasis, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, loro sono i Blur, e la canzone che ha ricevuto onori e glorie anche grazie a FIFA 98 ed è il super classico di oggi, è Song 2.
2: Radio Company, this is Un Sacco Belly.

0: versione di Blue Monday di Oliver Heldens, che ci portano magicamente ad un altro spazio meraviglioso di Un Sacco Belli, ovvero
1: Radio Company. Momento Luna Park.
0: Momento Luna Park, grande ritorno. Momento Luna Park che trovate in versione distillata all'interno del Belli Conte 4.0, versione mixata invece all'interno di Un Sacco Belli, con tre canzoni che abbiamo pescato da tre soundtrack di videogame. Vedete un po' voi quella che vi piace di più. Sta per arrivare Fatboy Slim assieme ai Rolling Stone con Satisfaction, Skank, poi arriva Avril Lavigne con Girlfriend e poi chiudiamo con i Cure con Friday I'm in Love.
1: Radio Company, momento Luna Park.

momento Luna Park direi quasi da autoscontro anni 80, perché insomma abbiamo messo insieme un po' di tutto, 70, 80, 90, 2000, insomma veramente un grande mix. Bello però di quale soundtrack di video game fanno parte queste canzoni, sta a voi scoprire effettivamente, fare la binata, vedete se, vediamo se siete così bravi.

0: your company, Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su Strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10€. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

Ed eccoli qua i sei dischi del 6x6. La velocità è qualcosa che, voglio dire, ci consente di andare oltre ogni limite. Il 6x6 è proprio l'unico programma al mondo che supera i limiti della velocità. Piaciuto così? Bello.

siamo pronti a ridare il via al gioco dove non si vince niente, ma è un gioco fantastico. Grazie a questo gioco abbiamo fatto una classifica che ci siamo trascinati dietro tutta l'estate. Canzone dei cartoni animati che magari vi ispira anche un videogame. Non è facilissimo, però

Snake prima e Mark Morrison dopo per volare, come già sentite, nello spazio dedicato al momento cartoon. Ci è arrivata una segnalazione che devo dire che vale parecchio, nel senso che negli anni 90 sono usciti dei videogame che però sono arrivati in maniera particolarmente centellinata qua in Italia, e sono dei videogame dedicati al

in Sailor Moon, in Sailor Jupiter, in Sailor le altre non me le ricordo, insomma l'ho visto qualche volta, però insomma era un cartone più dedicato alle ragazzine. Bene, siamo arrivati praticamente

0: Ragazzi, grazie per essere stati con noi. Ma abbiamo finito, ragazzi. Grazie per essere stati con noi. Grazie DJ Nick, grazie Sandy, grazie anche a Patrick, il nostro gatto ufficiale. L'unica trasmissione mi sa che ha un gatto ufficiale. Grazie anche a Lumino del Daft Punk. Grazie anche da Daniele Belli, che sono io, me medesimo. Ci risentiamo alla prossima puntata. Vi ricordo radiocompany.com, sezione podcast. Trovate ovviamente tutte quante le puntate vecchie. Trovate anche un sacco belli di podcast con tutti quanti i racconti e le storie di personaggi fantastici e meravigliosi che ho incontrato anche durante quest'estate, ma anche in questi giorni, quindi state sintonizzati. Grazie a tutti, ciao!
1: Bel lavoro, andiamo!
0: Hai mai ascoltato Un Sacco Belli il podcast? Il primo podcast senza regole. Scopri Un Sacco Belli il podcast su radiocompany.com, su Strimmo e su tutte le piattaforme.
2: Un Sacco Belli.
3: Ce l'abbiamo fatta!
4: Radio Company Time.
5: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
6: Che fretta c'era, maledetta.
5: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
7: Sì, sì.
5: Il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti

0: domenica pomeriggio per ballare senza limiti e confini. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
8: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
9: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
8: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Company. Nella domenica pomeriggio arriva il mixatone della Company.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Signore e signori, amiche e amici di Radio Company, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Brutti ma Domenica del 20 di settembre.
1: Eh sì, perché come diciamo sempre, tutte le cose belle poi finiscono, ma poi anche riniziano, infatti domani alle ore 16.
0: Torniamo domani con Brutti ma

0: simpatici, che è l'edizione feriale che va dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18 qui su Company.
1: Esatto, grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
2: E grazie a Jimbo.
0: Jimbo,
1: a domani, ciao.
0: Ciao.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Spot. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app. Company.
6: Ora su Radio Company. One Live.
1: Una buona domenica, un buon 20 di settembre al popolo di Radio Company. In questo pomeriggio, un'ora come sempre vi accompagniamo dalle 18 alle 19. Qualunque siano le cose che state facendo, come sempre da chi si riposa, chi ha l'occasione di lavorare lo fa con la musica di Radio Company in sottofondo e quindi non c'è neanche la scelta di cercare tutti i successi perché quello ci pensiamo già noi. E poi accompagnato da delle notizie, quelle sono le curiosità che troviamo, oltre ad avere l'occasione anche di ritrovare delle canzoni del recente passato, perché ci piace anche quello fare nel One Love One Live. Insomma, l'unica cosa indispensabile è quella di mettersi comodi, ancora meglio se siete in macchina, alzate forte il volume, andate via tranquilli che di musica ne abbiamo tantissima da farvi ascoltare. Prima sequenza di oggi si incomincia One Love One Live Weekend Edition, appuntamento della domenica.

0: Radio Company. One Live.
1: Il One Love One Live della domenica, il One Love One Live dove abbiamo appena sentito Noemi con Tu cosa fai questa sera? Beh, voi la risposta ce l'avete già, visto che state ascoltando Radio Company. Noemi che è andata alla grandissima in quest'estate, a parte il piccolo incidente che l'ha vista protagonista, perché c'è stato insomma un incidente in quest'estate, ma si è subito ripresa, ha rassicurato i fan, ha voluto riprendere il suo tour, tour che ufficialmente praticamente si è chiuso il 30 di agosto a Vicenza in Piazza dei Signori, però ricordiamo che ci saranno ancora delle date per Noemi per potersi esibire per tutti i fan, che sarà il 14 dicembre 2026 a Milano al Teatro degli Arcimboldi e il 22 di dicembre 2026 sempre invece ci sarà Roma Auditorium Parco della Musica, e quindi chiuderà praticamente lì le date per il 2026 con l'augurio che ce ne siano anche per l'anno nuovo. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco, ancora One Love One.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Radio Company. One Live.
1: Il One Love One Live della domenica, il One Love One Live di questo 20 di settembre. Ancora una volta un buon pomeriggio a tutto il popolo di Radio Company da parte mia, Stefano Conte. Stiamo per ascoltarci anche Carol G insieme a Manu Ciao, viaggiando per il mondo. E sembra che ci siano ottime notizie per quanto riguarda questo 2026, che non finisce mai per Carol G, per il suo successo, perché mancano solamente due mesi ai Latin Grammy del 2026. E oggi la Latin Recording Academy ha rivelato una lista di candidati. In testa al gruppo quest'anno c'è il cantautore Edgar Barrera, che è nominato per collaborazioni anche con Carol G. A proposito di Carol G, che è seguita anche da Rosalia. Sia Rosalia che Carol G sono diciamo in concorso per album dell'anno, disco dell'anno, canzone dell'anno. Insomma, non termina questo successo per la cantante e l'artista latina, che sarà presto da noi anche in Italia, prossimamente nel 2027. Ce l'ascoltiamo, Carol G, Manu Ciao, Viaggiando per il mondo.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Abbiamo sentito anche Bruno Mars, la sua Oh My Soul. Ormai che dire di un artista che è riconosciuto a livello internazionale come una delle stelle di questo 2026, un po' per il suo tour, per il successo, per tutto quello che ha ricevuto come diciamo abbraccio del popolo, dei suoi fan in questa estate 2026. Certo che le cose dal punto di vista sentimentale, invece, che stavamo un attimo guardando, non stanno andando benissimo. Al momento Bruno Mars non risulta sposato né ha figli, si è, ricordiamo, interrotta la sua relazione che durava da qualcosa come 11 anni con l'ex fidanzata, e continua a mantenere il massimo riservo sulla sua sfera sentimentale, concentrandosi sui suoi impegni musicali e sui tour mondiali. E forse se si concentra sul lavoro e questi sono i risultati, è meglio che continui a essere single. Non vorrei essere troppo negativo nei confronti della vita sentimentale di Bruno Mars. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco. One Love, One Live.
0: One Love, One Live. Radio Company. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
8: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Company! Ora su Radio Company. One Love, One Live.
1: Dopo la pausa, di nuovo insieme, questo è il One Love One Live, nella domenica, nel 20 di settembre, con me Stefano Conte, su Radio Company. Abbiamo ancora tantissima musica da farvi ascoltare, sta per arrivare anche LP, la sua Don't Stop, nuovo singolo, estratto da questa Room 12, album che ritorna dopo 3 anni praticamente di silenzio per quanto riguarda Laura Pergolizzi, nuovo album che diciamo nasce dopo un periodo preciso, dove aveva deciso di fermarsi dopo anni trascorsi tra tour e ritmi frenetici. LP aveva deciso di prendersi una pausa e ritrovare il nuovo equilibrio, arrivando a scrivere, pensate, qualcosa come 50 canzoni. Da queste 50 canzoni il risultato è un album di

0: Radio Company. One Love, One Live.
1: Se ci sono delle novità, se ci sono delle curiosità, noi del One Love, One Live della domenica le troviamo, ve le riproponiamo all'interno di questo appuntamento che dura circa 60 minuti, minuto più, minuto meno, dove abbiamo l'occasione sì di proporvi quelli che sono i successi che ritornano su Radio Company durante tutta la settimana, ma dove ogni tanto ci piace intanto inserire qualcosa che proprio esce nel weekend, visto che ormai le produzioni discografiche decidono proprio di uscire nel fine settimana, ma non solo, anche di ritrovare qualcosa dal nostro recente passato. Tutto questo fa parte del One Love One Live Weekend Edition, nella domenica dove si continua con altra musica.

0: Ora su Radio Company, One Love, One Live.
1: Abbiamo sentito anche Ugelli insieme a Email Angel e Ultra Nate, Moving to the Sun, per un artista che insomma per quanto riguarda il 2026 può baciarsi le mani, prima perché lo abbiamo suonato tantissimo con la sua Jamaican Bam Bam, poi perché è arrivato questa Moving to the Sun, soprattutto perché è uscito con l'album di debutto intitolato 21, nome che celebra i suoi 21 anni di carriera da quando è iniziato a Cannes, grazie a queste hit come appunto quella che abbiamo appena sentito. Lui praticamente ha superato qualcosa come 1 miliardo di streaming annuali con i pezzi, con tutto l'album, insomma, senza parlare della residency in quel di Ibiza. Complimenti a Ugel, perché l'ha pronunciato alla francese. Noi invece ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco di nuovo insieme con